0: Hai sempre fatto attenzione a vestirti esattamente come gli altri, a mangiare i cibi che mangiavano gli altri. Hai sempre ascoltato la musica che ascoltavano tutti. Ma se vuoi essere veramente unico, devi scegliere la vera strada del cambiamento.
1: Ordina adesso il kit dei 10 medicinali dell'Istituto di Obbedienza Animale. Gli ingredienti sono segreti e non occorre alcuna prescrizione medica.
2: Istituto di Obbedienza Animale. Credere. Obbedire. Guadagnare.

0: Io vorrei sentire adesso una telefonata di un giovane.
1: Sì, magari, ecco, sarebbe...
0: Eccolo qua, il nostro giovane.
1: Buon auspicio, pronto?
0: Dai, dai, che ci sei. Ciao, amico caro.
2: Buonasera, gente. Io ho chiamato già la più volte questa sera, sono veramente indignato perché mi pare che stiamo passando il colmo, perché ho sentito parlare di leggi razziali. Allora, io voglio dire...
0: Leggi razziali, sì, ma se...
2: Sono un tifoso come tanti italiani. Che non sono di quelli che fa pugno, sono di quelli che cerca la rissa a tutti i costi, ho rispetto per tutti. È vero che noi abbiamo una fase di campionato abbastanza truce, è vero che loro invece, devo dire, stanno giocando veramente bene.
0: Ma invece per gli striscioni razzisti.
2: Però da questo a promulgare delle leggi razziali, se permette, scusi se alzo la voce, è una cosa indecorosa, perché le leggi devono essere uguali per tutti. Io non
0: mio amico, leggi razziali.
2: Abbiamo vinto lo scudetto 2 anni fa.
0: Lei c'ha un apparecchio con l'audio difettoso.
2: Però non abbiamo fatto le leggi romaniste.
0: Leggi razziali. Bravo. Vogliamo, vuole comprarsi un altro
2: questa vecchia canalupa, no? È una canalupa che si chiama Zara. Era una cana tanto buona, perché purtroppo l'abbiamo trovata con la gola sgozzata, perché c'è sta quel Rottweiler del vicino, che ora non so per...
0: Chissà per chi l'ha scatenata, arrivederci.
2: Capisco, buonasera.
0: Buonasera. Ecco.

Grazie. Siamo onorati di festeggiare con voi i 18 anni di Radio Ciroma. Grazie per la calorosa accoglienza, anche oggi ci hanno trattato in maniera stupenda. È la prima volta che veniamo nella vostra

fare del sesso a letto con lui e provare disgusto, stare in pigiama e intrecare di brutto e provare disprezzo, particolari nei telegiornali, nelle serie pirata, particolari nascosti nei posti.

fare del sesso a letto con lei. Non ci vuole poi niente, farmi cadere nel vuoto privato. Non ci vuole poi il fatto, nelle dottrine di sposi promessi, sotto le lenzuola e nemmeno vestiti di veli e gilet.

sposi perfetti, riso e confetti, senza più ritegno, sposi cannibali, spese di immobili, non c'è più bisogno, corsi e ricorsi nei fiumi di vita, morsi e rimossi tra lussi di seta,

è rosso, il rosso dei ricordi, e rossa è l'alternanza dei richiami, la casa dei fantasmi e l'inquietudine dei sogni, con il rosso dei prati e il nero della guerra. Barriere rosseggianti di miserie e dolori, intorno alla solitudine senza fiori da calpestare. Restava un desiderio da colpire, le rose rosse con le spine per strappare alle stelle l'incanto e la promessa di un cuore rosso e nuovo che respira.

questo se non l'uomo nudo che io vedo ogni giorno, quel pazzo padrone, poeta o predone che vive sull'ultima trave, si frega le mani poi ride o non ride, saltella leggero dal trave a una curva. Ma oggi l'ho visto tuffarsi nel vuoto così d'improvviso. Però non so dire se urlasse,

0: E tu chi sei?
1: Sono Enrico il Rosso, duca di Shale, signore delle Nordlands e capo del loro popolo.
0: Bravo, salve, signore dalle strane mutande. In questo momento sei il capo di due sole cose, del cazzo e della merda, e anche di quelli per poco.

0: puoi dirlo.
1: Dai.
0: No, non sono un debusciato. Beh, hanno riformato.

La frequenza non si tocca. Giù le mani dalla frequenza. ...105.7 Radio Ciroma.

0: Nella battaglia finale, il bene trionfa e il male viene sconfitto. Il re continua a combattere tutte le guerre e la regina si consuma nel dolore e nella follia. Nel frattempo, l'eroe buono acquista terreni e brevetti farmaceutici.
1: Divertiti con Helldivers 7, il videogioco più avvincente e cattivo di sempre.
2: Helldivers 7 è distribuito da Thanatos Multimedia e raccomandato da Istituto di Obbedienza Animale.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 3 e 40 minuti.
1: Ciroma vuol dire confusione, chiasso, ma soprattutto caos.
2: Radio Ciroma, 105.7 FM.
1: Chi l'avrebbe mai detto?

0: gente venne peccatrice, peccatore, e poi se ne va convertita. Domandano per i morti, se sono paradiso, se sono purgatorio, se hanno bisogno.
1: Avete proprio le stime?
0: Se si farete male. Mani, piedi, ginocchio,
1: sulle ginocchia, sulla spalla.
0: Sì, sì. Io sono un vermo di terra, non è che faccio miracoli, sono una poveraccia.
2: Radio Ciroma, 105.7. The Underground Station.
3: Hang on to me.
4: Was damit denn euch etwas ziehen? Ich weiß nicht.

0: Questo è il canale destro. Questo è il canale sinistro.
1: Ma si è mai chiesto che cos'è realmente la stereofonia? L'esempio pratico è certamente più utile di qualsiasi spiegazione teorica. Ed ecco lo scopo di questo dischetto d'uno: dimostrarle chiaramente i notevoli vantaggi dell'audizione stereofonica. Cominciamo con il primo esempio.
0: Radio, radio, radio, radio. Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma. 105. Punto, punto, punto. 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700,

0: sono convinta, Reggie, che un gruppo antiimperialista come il nostro debba rispecchiare una divergenza di interessi all'interno della base di potere.
1: Sono d'accordo, Francis?
2: Sì, puntodivistamente parlando, quello che dice Judith è valido, purché il movimento non si dimentichi mai che è un diritto inalienabile di ogni uomo...
3: O donna.
2: O donna, di affrontare se stesso.
3: O se stessa.
2: O se stessa.
3: Giusto.
2: Grazie, fratello.
3: O sorella.
2: O sorella. Dove ero rimasto?
1: Avevi finito.
2: Ah, ah.
1: Per concludere, è un diritto naturale di ogni uomo.
3: O donna.
1: Perché non la pianti con queste donne? Ci confondi le idee e basta.
3: Perché le donne hanno il diritto di svolgere un ruolo nel movimento.
2: Perché continui a tirare in ballo le donne?
3: Voglio essere donna.
1: Cosa?
3: Voglio essere donna. E d'ora in poi voglio che mi chiamiate Loretta.
1: Come?
3: È un mio diritto di uomo.
0: Scusa, ma perché vuoi essere Loretta, Stan?
3: Voglio avere dei bambini.
1: Vuoi avere dei bambini?
3: È un diritto di ogni uomo averne se li vuole.
1: Ma tu non puoi avere dei bambini.
3: Uffa, non mi opprimere.
1: Non ti sto opprimendo, è che tu non hai l'utero. Dove si dovrebbe sviluppare il feto? Lo vuoi tenere in un barattolo?

contati, ragazzi! Io vi dico che il futuro è nostro! Se voi riuscite a contarvi! Continua, fratello! Ora datevi un'occhiata intorno. Ci sono i Saracens, seduti vicino ai ragazzi di John Street. E lì ci sono i Moonrunners, gomito a gomito con i Van Cortland Rangers. Nessuno ammazza nessuno. Questo è un miracolo. È miracoloso, dovrà essere tutto quello che faremo.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 5 e 40 minuti.
1: The time has come for someone to put his foot down. And that foot is me.

0: chiamo Dexter e non so che cosa sono.
1: Ciao Dexter.
0: Ma di certo so che c'è qualcosa di oscuro in me e lo nascondo. Sicuramente non ne parlo, ma c'è sempre questo oscuro passeggero. E quando è lui a guidare io mi sento vivo, dominato da questo fremito di malvagità assoluta. Non lo combatto, non voglio farlo. È tutto ciò che ho. Nessuno mi ama così, neppure io purtroppo.

0: bambini nomadi non pregano all'inizio delle lezioni.
1: Sono musulmani, signora. Ah,
0: però perché non pregano?
1: Perché è un'altra religione.
0: Sì, certo.
1: Cosa vuole che facciamo?
0: Convertiteli.
1: Provvedo subito, sì.

realtà sia troppo complessa per la trasmissione orale. La leggenda la ricrea sotto una forma che le permette di percorrere il mondo.

We come in peace. We come in peace. We come in peace.

Oggi su Radio C-Roma, Calypso colazione. Agli africani deportati e venduti come schiavi nelle piantagioni di canna da zucchero di Trinidad era proibito parlare. Intorno al XVII secolo inventarono il calipso per comunicare e prendere in giro i propri aguzzini europei, aggirando il divieto. Tre secoli più tardi, il calipso divenne la colonna sonora della lotta contro il colonialismo in tutte le Indie occidentali.

Dee, mi sedeo, c'è Calipso oggi a colazione. Da Quattromiglia fino a Porta Chiana, c'è Calipso oggi su Radio C Roma. Su Radio C Roma, colazione Calipso.

Detto questo, vi esorto a non dimenticare mai che il sasso ammacca sempre la testa alla forbice. E poiché, almeno secondo William Blake, chi desidera ma non agisce, alleva solo pestilenze.

0: Solo il freddo!
1: Non fatevi pescare anche voi dal freddo. Per i vostri impianti di riscaldamento interpellate la ditta Calabroquaria di Mascio Angioluzzo.
2: La Calabroquaria di Mascio Angioluzzo esegue impianti di riscaldamento a linea Egerza e De Chiuppo. E se l'impianto tu fa a metano, roppo caffenito, Mascio Angioluzzo, terone alla mano. La Calabroquaria la trovi in via dei Mille, numero 1000. Telefono 1000.
3: Chi ne è?
0: Solo il freddo!
3: Ma mattina fissa, casi no caccia squagli!
1: Desi giunto!
2: Calabroquaria, per lasciare un freddo, menzo una via!

0: Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 28 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 38%.
1: Avvampando gli angeli caddero, profondo il tuono riempì le loro rive, bruciando con i roghi dell'orco.

0: Si vous racontez nos fêtes, mon mari, tu non? Allora, scelta ragazzo umile ma onesto, no? Allora dice, allora, tu non ti preoccupare, trovo un altro lavoro, e è andato in un posto, dice, ho bisogno di lavorare, chi sei tu? Guardate, noi abbiamo lavoro, ma si tratta di lavoro minorile. Allora, mio marito che tiene una certa età, no? Hai tu guardato, io tengo i figli, sì, ce l'ho, ma sono tutti e due fuori dal lavorativo. Sì, perché te uno 18 anni e uno 20 anni. A Napoli si fatica fino a 12 anni, e mi dispiace, non posso fare niente, e tengo già tutti e due in pensione, non voglio faticare.
1: Allora, signore, io me ne lavo le mani.
0: Allora,
1: per correttezza, io me ne lavo le mani.
0: Sì, signore.
1: Per precisione, io me ne lavo le mani.
0: Faccio
1: me
0: pure la doccia, mi dai, prendi quando me ne porto. Ma state esagerando, mo. Io ho fatto il mio marito. Allora disse, non si arrende, e chiudo in un altro posto, che ho bisogno di lavorare. E chi sei tu? Guardate, tenimmi il lavoro, ma si tratta di lavoro nero, per vostra moglie. Allora, cioè, mo, non per dire, no? Isse a me mi vanno bene i pazzi. Mi vanno bene i pazzi, non mi fa spostare nemmeno una seggia a casa, là. Allora, hai detto no, ci sia di lavoro a mia moglie, preferisco tenere a casa umile ma onesto. Allora, hai detto niente da fare, però non si arrisca, è andato in un altro posto e chi sei tu a tenere lavoro, sì, ma si tratta di lavoro a cottimo. Allora, si è rimasto un po' a questo punto, hai detto scusate, ma è possibile che a Napoli solo il lavoro non se ne trova? Sembra una parola vicina.

0: fidato sì che sto per morire.
1: Pronto, ma chi è?
0: E che la mia vita è stato un tonfo.
1: Sono il notaio Facilongo, chi è?
0: Vi farò il mio testamento specifico.
1: Ho capito, ma chi parla?
0: Lascio al dottor Gino Knaus.
1: Chi?
0: 22 milioni e mezzo di bambini.
1: Ma faccia mia! Ma chi è il cadavere?

0: Bravo. Ma è morto lei? Pronto? Sì? Pronto.
1: Lascio a Kissinger l'accendino di Carter. Lascio la moglie e i figli per andare sullo yacht.
0: Bene, bene.
1: Sullo yacht targato Mississippi, lontano da essi e lontani dalla madre patria.
0: Sono con lei, vicino a lei.

0: Allora, grazie G Roma, grazie Cosenza, grazie a tutti, grazie a tutti quanti i nostri followers, raga. Grazie a tutti.
1: Ci vediamo in giro.
0: Ciao a tutti,
2: ci
0: ciao.
2: In giro.
1: Ciao.

Ah. Più o meno. Tipo una cosa tipo, se non l'hai la mente. Ma io

0: Sintonizzati su Ciroma. Sposta la manopola del tuo apparecchio radio su modulazione di frequenza 105.7 MHz.
1: Old school.

Vi saluto. La vostra radio significa, so che significa Ciroma, significa insomma chiasso, bordello, così. Allora, portate il vostro chiasso ovunque, quanto più è possibile. E se vi serve la musica degli Alma Megretta, usatela per questa cosa.

0: Diciamo la verità, i bambini sono attratti dalle armi, questo è un fatto. Gli incidenti possono essere evitati facendo familiarizzare i bambini con le armi.
1: Ciao, sono Peter Pistola. Di un po', ti capita mai di sentirti solo?
2: Sì.
1: Anche a me. Tienimi con te. Se mi premi, faccio sparire la gente cattiva.
3: Aspetta un attimo, io credevo che le armi fossero una brutta cosa.
0: Falso, le armi sono buone. Sapevate che Gesù e Mosè usarono le armi per conquistare i pagani? Quindi ricordate, non sono le armi che uccidono, bensì le minoranze pericolose. Mai acquistare, pulire, usare un'arma o avvicinarsi ad essa.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 9:38.
1: Girano i dischi su Radio Ciroma.
2: Davvero?
1: Dovete sudare.
2: Davvero?
1: È tempo di sudare.

0: Sì, un saluto a voi e a tutta la Cosenza simile a noi, Radio C-Roma, io l'ho conosciuta ed è un po' una nostra sorella, siamo una radio blackout, una radio indipendente che va avanti con le proprie forze, senza soldi di nessun partito, di nessuna formazione, se non l'azione di chi trasmette e le iniziative che si fanno esclusivamente nei posti occupati, squat, centri sociali di Torino, oltre che in sede di Radio Blackout, e quindi per questo ci riteniamo liberi, non abbiamo nessun tipo di padrini politici. Bene, grazie a voi, un saluto alla Cosenza antifascista figa che piace a noi e speriamo di incontrarci presto.
1: Grazie, ciao.

0: Bene. Lei promette bene, le dicevo. E probabilmente sbaglia. Comunque voglio darle un consiglio. Lei ha una qualche ambizione?
1: Ma...
0: E allora vada via. Se ne vada dall'Italia. Lasci l'Italia finché è in tempo. Cosa vuol fare il chirurgo?
1: Non lo so, non ho ancora deciso.
0: Qualsiasi cosa decida, vada a studiare a Londra, a Parigi, vada in America se ha le possibilità, ma lasci questo paese. L'Italia è un paese da distruggere, un posto bello e inutile, destinato a morire.
1: Cioè, secondo lei, tra un poco ci sarà un'apocalisse?
0: E magari ci fosse, almeno saremmo tutti costretti a ricostruire. Invece qui rimane tutto immobile, uguale, in mano ai dinosauri. Diretta vada via.
1: E lei allora, professore, perché rimane?
0: Come perché? Mio caro, io sono uno dei dinosauri da distruggere.

0: Va bene, allora seconda domanda. Lei è fascista?
1: Maestro, la prego. Una seconda domanda. Era molto bella, una seconda domanda. Prego, Guerra.
0: Ho chiesto se è fascista.

0: battaglia che dura un'ora di più. I padroni stanno peggio di noi, non può essere diversamente.
1: Ma chi ce l'ha detto lei?
0: Ma io lo so, ho studiato queste cose, dovete credermi.
1: Ma qui non è più questione di credere.
2: Le credenze sono vuote.
3: Anche pace.
0: Le vostre pance saranno sempre più vuote. E anche quelle dei vostri figli, se abbandonerete la battaglia. I padroni vinceranno sempre. E quella fabbrica che vi dà solo miseria e fatica, a loro darà maggiore ricchezza e potenza.
4: Ma la fabbrica è mica nostra.
0: Come non è vostra? Chi ci lavora 14 ore al giorno, tutti i giorni, per tutta la vita? Chi ci butta sangue e sudore?
2: Noi!
0: E allora prendetela la fabbrica, è vostra! Tornateci, sì, ma per occuparla! Dovete far capire a tutti che ci tenete più che la vostra casa! Fate capire ai padroni, alla città, al governo, che lì è la vostra vita! La vostra morte! Avanti!

0: All'orologio atomico di Radio Cirome sono le ore 10 e 42 minuti.
1: Bullshit, I can't hear you. Sound off like you got a pair.

0: Signore e signori, ragazzi e ragazze, qui è tempo di morire.
1: MIC, alright? SP, alright?

Zizi, ti faccio sentire una radio, Radio Ciroma, è una pavata, wow, zizi, credami, una pavata, zizi. Senta, si chiama Radio Ciroma.

ci sentiamo dire che non abbiamo il senso della realtà. Ma che cos'è la realtà? Qual è la realtà? La realtà è quella che stiamo vivendo in questo momento. Il nostro corpo è la realtà e la nostra mente è aria fritta. La realtà vuol dire il presente. Il grande Strindberg diceva: il presente non esiste. E allora, se non esiste il presente, cosa esiste? I maestri spirituali indiani ci dicono invece che esiste solo il presente e ci esortano a vivere nel presente. La gioia è il presente. Il passato e il futuro non esistono. Non esistono, dicono loro, sono l'inferno. Ma noi quasi sempre facciamo esattamente il contrario, ricordiamo costantemente il passato, sperando nel futuro, ci trasciniamo dietro come dentro un sacco tutta la nostra vita passata. E quella è la realtà. Affrontare la realtà significa sedersi sulla sedia metallica del nostro dentista, sudando freddo alla vista dei suoi arnesi da tortura. Vivono più nella realtà i poeti, i direttori d'orchestra, oppure invece i pescatori, i contadini, i metalmeccanici. Sono più nella realtà le suore di clausura o quelle che lavorano in un pronto soccorso. La realtà è una catena di montaggio della Fiat. La realtà è la bolletta della luce, del gas, del telefono. La realtà è pagare l'IVA, fare la dichiarazione dei redditi, pagare l'affitto. Esistono tante realtà o la realtà è una sola? Il massimo della realtà è la bomba atomica. La realtà la viviamo piuttosto da ubriachi. Qual è la realtà? La realtà del pazzo, del bambino, dell'intellettuale. La realtà è vivere bassa, distratti, succubi della routine quotidiana. Oppure la realtà è qualcosa che bisogna afferrare, raggiungere attraverso sforzi, discipline o magari sofferenze. La realtà sono le prigioni, gli ospedali, i cimiteri, i campi di concentramento. La realtà è il braccio o la mente. La realtà è come eravamo ieri. Oppure la realtà è come siamo o come vorremmo essere o come saremo domani. La realtà è come appariamo noi agli altri. Ognuno ha la sua realtà. Sarei più nella realtà se adesso prendessi gli arnesi adeguati e andassi a zappare la terra, o se sto qui a continuare davanti a voi a dire queste stronzate.

degli anelli normali, praticamente me ne sbatto, mi ha detto per un culo, mi sono incazzato e ho mandato, ho preso la pistola con mare in testa alle persone, odio la gente, tutto il cazzo, non me ne frega, porco Dio, perché non è roba, ho cominciato veramente come una bestemmia.

0: intenciones. Advertiamo i clienti che una signora, nostra cliente, ha smarrito le scarpe e le mutande. Preghiamo chi le avesse ritrovate di volerle recapitare al banco informazioni.
1: Radio Ciroma, al servizio del consumatore.

Gioca anche tu con George la gallina, il gioco più prevedibile e fatale. George la gallina meccanica terrorizza tutti gli animali. Chi non è con lui è contro di lui e sono guai. È il più potente, eppure non conosce la geografia e la grammatica. George la gallina è forte perché è stupido. George la gallina ha un tesoro, ma non ne ha mai abbastanza. Adesso è rimasto solo. Tutto è distrutto. Tutti sono morti. Ma a lui non interessa, perché lui è George la gallina. George la gallina di ferro è un gioco adatto ai bimbi e ai grandi. Si ride tanto o si piange. Tutto dipende da te.

0: tu vuoi sognare, ma con i sogni di altre persone.
1: Non sentirti più in colpa e rivolgiti subito al nostro centro più vicino.
2: Istituto di Obbedienza Animale. Credere, obbedire, guadagnare.

0: Radio comunitaria,
1: libera, radio attiva, radio faziosa.
2: Radio Ciroma 105.7.
3: Per info e suggerimenti www.ciroma.org o redazione@ciroma.org.
4: Sei giovane di spirito? Radio Ciroma vuole

0: Bene, allora abbiamo al telefono Claudio. Buongiorno Claudio, un bel giorno questo, finalmente buone notizie ogni tanto arrivano. Anche lei si fa la sua risata.
1: Bella veramente, va.

Yo, yo. 9-7 è andato, è bella lì. 9-8 in musta, e va così. Ma fare ne fai in tweet e ci condici.

0: Qui non si parla di una banda di dilettanti, questa è un'operazione con i controcazzi. Parliamo di centinaia di chili a settimana, forse di più.
1: Allora, chi è questa persona? C'è qualcosa su di lui?
0: No, solo che è più morto di una mummia e che aveva delle belle corde vocali. È lui il mio uomo.
1: Il tuo uomo?
0: L'uomo misterioso a cui ho dato la caccia per la maggior parte dell'anno. Cucinava la metanfetamina più pura che si sia mai vista. Si faceva chiamare Heisenberg. Sì, che strano, eh? Ho controllato, era un fisico di Hitler. Si chiamava Werner Heisenberg. Davvero ingegnoso. Beh, immagino che con uno pseudonimo del genere il mio uomo debba essere una specie di testa d'uovo, senza offesa. Ed eccoci qua. Gail Major Tom Bettiker. Ad ogni modo, voglio soltanto capire se sto abbaiando all'albero sbagliato. Allora, chimicamente parlando, per quanto ne capisco, parla di una preparazione con il fenilacetone, giusto?
1: Sì.
0: Cosa piuttosto rara di questi tempi, ma coincide perfettamente con la roba blu sulla quale stavo indagando.
1: Due panetti di margarina di soia, 2/3 di tazza di zucchero di canna.
0: È una ricetta per dei marshmallow vegani. Ci sono stronzate di ogni genere lì dentro, tipo una top 10 delle biciclette reclinate, consigli per il compostaggio. Tutto a margine del processo di sintesi della madre di tutte le metanfetamine. Questo tizio era un pazzo. Ah, un vero personaggio.
1: È vero, sembra unico.
0: Aspetta, voglio farti notare un particolare. Dammelo, dammelo. Proprio qui, guarda. A inizio pagina dice: AWW, la mia stella, il mio perfetto silenzio. WW. Secondo te chi può essere? Woodrow Wilson? Willy Wonka? Walter White?
1: Sì. Mi hai beccato.
0: WW.
2: Hey, hey, sold up and that's cool. I ain't never been the type to go and chat with niggas. Used to hate on all the cool kids till I oops found out I was that nigga. Young posted with the racks out, so the wolves treat me like a trap nigga. I got niggas go to bat for me, drop strap, fuck around and slap niggas.

0: Colonnello, ma tu sei mai stato giovane?
1: Sì, e anche incosciente come te. Fino al giorno in cui mi accadde un fatto che mi rese la vita estremamente preziosa.
0: Quale? Forse è una domanda indiscreta.
1: No. Le domande non sono mai indiscrete. Le risposte lo sono a volte.

0: is a god.
1: Ascoltami bene. Questa parte è molto importante. Servirà per far sparire completamente qualsiasi disturbo nervoso, qualsiasi tensione, ogni paura. Ora sdraiati comodamente. Predisponiti per ascoltare la musica. Ti devi abbandonare completamente ad essa. Già alle prime note sentirai uno stato di tranquillità e di leggera sonnolenza. Tieni gli occhi ben aperti.

una voce lieve che si sente appena. Da queste onde magnetiche che trasmettono trasmissioni appena percettibili, si sente appena un vento che arriva attraverso il

che sospira e poche gocce che sbattono sopra i vetri dell'oblò.

lo spazio aperto, libero e vuoto come l'universo, senza trasmettere niente del passato, nemmeno un leggero dolore. Com'è lontana la primavera, com'è lontana la calda primavera.

raggiunge l'ideale luogo per esplodere. Con tutte le forze umane io mi metto a girare. Si sente appena un vento attraverso le finestre. Si sente appena un vento che sospira e poche gocce che sbattono sul blu come lontana la primavera.

0: Eseguendo questa semplice procedura, questo uomo ha creato un'immagine vincente di sé. Non era una persona benestante, eppure progettò una vacanza molto costosa nel sud della Francia. La notte prima della partenza, un incredibile senso di prosperità lo assalì e da quel momento visse come in un sogno.
1: Le pillole gialle dell'Istituto di Obbedienza Animale agiscono soprattutto durante il sonno.
2: Istituto di Obbedienza Animale. Credere, obbedire, guadagnare.

0: Il mondo è quello che deve ancora venire.
1: Vai dallo charcutier qui alla cantonata, eh?
2: Da chi?
1: Dallo charcutier alla cantonata.
2: E chi è questo charcutier?
1: Il pizzicagnolo, il salumiere.
2: Il casatuoglio?
1: E
2: parla chiaro.
1: Il bottegaio.
2: Oh.
1: Gli lasci questa roba in pegno e ti fai dare 1,5 kg di spaghetti. Non pigliare la pasta grossa perché non la digerisco.
2: Pasqua, tu con questa fame digerisci pure le corde di contrabbasso.
1: Vabbè, lasciamo andare. Poi ti fai una bella boatta di pomodoro, eh? Perché a me gli spaghetti piacciono pieni di sugo. A proposito, il sugo come lo facciamo? Che dici? Con la salsiccia? Con la salsiccia?
2: Salsiccia?
1: Con la salsiccia.
2: Sì.
1: Ti fai dare 1 kg di salsiccia. Non pigliare quella stantia, quella già fatta. Quella c'è la macchina trita carne. Piglia la pelle, l'infila, trrrtata, trrrtata, te la fa davanti a te. Chiaro? Oh, e poi rimaniamo così asciutti asciutti. Solamente spaghetti e salsicce. Vogliamo fare la bella padellata di uova? Uova in padella, uova?
2: Uova? Sì.
1: Sì. Allora 10 uova. Tu le vuole, mangi?
2: Me le dai, me le mangio.
1: Assicurati che siano fresche, eh? Tu le agiti. Se sono fresche te le pigli. Se no, desisti. Come le vogliamo fare? Con la mozzarella? Sì, facciamole con la mozzarella. Le uova vanno fatte con la mozzarella. Ti fai dare 0,5 kg di mozzarella di Aversa, freschissima. Assicurati che sia buona. Piglia queste dita, premi la mozzarella. Se con il latte, te la pigli. Se no, desisti. Oh, che altro? Niente più. Un po' di frutta secca. Ah, poi ti fai dare pure 5 lire in contanti. E vai fuori, ti ripeto, dal vinaio, a nome mio. Qua mi mando Don Pasquale il fotografo. E ti fai dare 2 litri di gragnano frizzante. Assicurati che sia gragnano. Tu lo assaggi. Se è frizzante, lo pigli. Se no...
2: Desisto.
1: Desisti.
2: Sì.
1: Oh, che altro? Ah, tornando qui a casa, a fianco al portone c'è il tabacchino. Pigli 2 sigari, uno per te e uno per me. E il resto me lo porti, va?
2: Oh, Pasqua, dimmi una cosa, ma qui dentro c'è il paltò di Napoleone.
1: Che c'entra il paltò di Napoleone?
2: Eh beh...
1: C'è il paltò di quando ho sposato mia moglie con Concetta.
2: Lo conosco quel paltò. Se io vado allo chartonier con questo paltò, quello mi piglia a calci.

0: Non vorremmo doverci ritrovare nella circostanza in cui...
1: Radio Ciroma.
2: Avvissami fa ca.

0: L'errore di sistema fa parte del sistema. Il sistema ha bisogno dell'errore di sistema. Io organizzo il divertimento e il tempo libero per gli altri, e non ho bisogno di divertirmi. Io sono una macchina, e sono felice. Io sono il servitore perfetto.
1: Avete ascoltato il commovente monologo della scena finale di Errore di Sistema, la nuova serie TV didattica dell'Istituto di Obbedienza Animale.
2: Istituto di Obbedienza Animale. Credere, obbedire, guadagnare.

0: Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 37 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 22%.
1: Silvio, anche se ha dei soldi, ha bisogno di affetto, perché un basterottino è un basterotto che svolazza nel cielo e fa tante cose belle. Un bacino, Silviuccio!

0: Non ti disunire, Fabio.
1: Chiamano tutti Fabietto.
0: È ora che ti fai chiamare Fabio. Non ti disunire.
1: Ma che significa?
0: Li ha capito solo. Li ha capito solo, mi spaccino. Non ti disunire, schisa. Non ti disunire mai. Non lo può permettere.
1: Che significa? Perché?

0: Vi saluto a tutti, cari radioascoltatori di Ciroma.
1: Tanti saluti ai nostri ascoltatori di Radio Ciroma su 105.7 FM.
2: E siamo in diretta, un buongiorno a tutti i ciromisti e le ciromiste in ascolto. Siamo su Radio Ciroma 105.7.
3: Per info e suggerimenti www.ciroma.org o redazione @ciroma.org.
4: Siamo in diretta.
5: Sono passati anni, sono passati, ma il suono è sempre quello,
4: Ci piace,
6: ci piace,
4: ci piace. Buon pomeriggio a tutti.
6: A mamma piace.
4: A lui gli piace.

The tiny one can't take a hint. He doesn't understand. He's small.

0: sì, Radio Ciro.
1: Che stamattina, che stamattina, quindi
2: che stamattina, io manco te sento, non so che me stai a dire.
1: Ah, è vero,
0: dai,
3: non ho fatto nulla. Radio Ciro 105.

0: kaybedelim.
1: Jacob. Ma perché Ba? È solo per quello che gli uomini sono pagati più delle donne.
2: Chi più merita, più ottiene. Adesso a te, fammi vedere la patatina.
1: Non lo puoi fare, era la mia sfida, non mi puoi copiare.
2: Tocco, tutto qua.
1: Ma non si vede niente.
2: Lo vedi, noi siamo più furbe degli uomini.
3: Grand-mère Rafiké regarde la petite fille. Une larme coule sur son visage. Il y a aussi cette mélancolie qui submerge. Il faut que tu saches que c'est elle qui retient ta force. Le temps n'existe que dans l'instant présent. Hier n'est plus, et demain c'est loin. Laisse partir tout ce qui t'a fait souffrir, car aujourd'hui, tu n'en as plus besoin. Ainsi,

0: Solidarietà di decine di persone che ascoltando la radio, e vi ringraziamo di questo, sono scesi qua in piazza da noi, ma dimostrazione ancora una volta come la solidarietà dal basso esiste ed è forte e che uno strumento come la radio è veramente essenziale.
1: Sì, coppa, I don't...

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 15 e 42 minuti.
1: Up your hands, broda, broda, c'è Ciroma, mamma.

nereggiare pallido e assorto presso un rovente muro d'orto, ascoltare tra i pruni e gli sterpi schiocchi di merli, frusci di serpi, nelle crepe del suolo sulla veccia spiar le file di rosse formiche che ora si rompono ed ora si intrecciano a sommo di minuscole biche, osservare tra frondi il palpitare lontano di scaglie di mare mentre si levano tremuli scricchi di cicale dai calvi picchi, e andando nel sole che abbaglia sentire con triste meraviglia com'è tutta la vita e il suo travaglio in questo seguitare una muraglia che ha in cima cocci aguzzi di bottiglia.

0: technology.
1: I bambini nomadi non pregano all'inizio delle lezioni.
2: Sono musulmani, signora.
1: Però perché non pregano?
2: Perché è un'altra religione.
1: Sì, certo.
2: Cosa vuole che facciamo?
1: Convertiteli.
2: Provvedo subito, sì.

Buonasera a tutti, sono il canale della Magliana. Volevo sostenere Radio C Roma 105.7 perché pure io quando faccio i miei lavoretti la metto a tutto volume.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 16 e 41 minuti.
1: Radio Ciroma 105.7, una radio comunitaria su questo voglio essere estremamente chiaro, non ha espresso alcun dubbio neanche l'Istituto Superiore di Sanità.

0: Lei promette bene, le dicevo. E probabilmente sbaglio. Comunque voglio darle un consiglio. Lei ha una qualche ambizione?
1: Ma...
0: E allora vada via. Se ne vada dall'Italia. Lasci l'Italia finché è in tempo. Cosa vuol fare il chirurgo?
1: Non lo so, non ho ancora deciso.
0: Qualsiasi cosa decida, vada a studiare a Londra, a Parigi, vada in America se ha le possibilità, ma lasci questo paese. L'Italia è un paese da distruggere, un posto bello e inutile, destinato a

0: morire.
1: Cioè, secondo lei tra un poco ci sarà un'apocalisse?
0: E magari ci fosse. Almeno saremmo tutti costretti a ricostruire. Invece qui rimane tutto immobile, uguale, in mano ai dinosauri. Diretta vada via.
1: E lei allora, professore, perché rimane?
0: Come perché? Mio caro, io sono uno dei dinosauri da distruggere.

0: Proprio in questi giorni i No Global arrestati a Cosenza sono stati definitivamente liberati. Noi abbiamo qui un documento eccezionale, c'è cioè l'ultimo No Global che è costretto ad abbiurare e se ne va, viene liberato. Ecco, dovremmo avere in collegamento...
1: Allora, giovinetto di merda, finiamo questa abbiura, ok? Rispondi sì. Credi tu nel libero mercato?
0: Lutbach.
1: Rispondi sì.
0: Me sto occupando.
1: Sì. Credi tu che il mercato si regolamenta da solo e non ha bisogno di nessun cappellone di merda fra i coglioni? Rispondi sì. Credi tu che siamo in democrazia? Rispondi Heil.
0: Ecco, l'avete ecco. Riconosciuto, è Lutbach.
1: Hai tu il libero arbitrio? Rispondo io sì.
0: È un grande consulente d'accordo. Di strategia militare
1: chi
0: americana, un grandissimo consulente anche di se stesso.
1: Una minchia, ok? E ringrazia che vivi in un paese libero. Fuori dai balle, fuori
0: ecco,
1: dalle balle,
0: ringrazio, signore. Ecco, buonasera Lutbach.
1: Buonasera.
0: Senta, queste persone sono legittimate, hanno commesso reato d'opinione o no? L'hanno
1: sì.
0: Commesso, sì. Sono legittimate a esprimere le proprie idee?
1: No.
0: No.
1: Queste persone non sono legittimate.
0: Non sono legittimate.
1: Esiste il reato d'opinione?
0: No.
1: Perché? Da quando è messo il maggioritario... Le opinioni legittime sono due.
0: Sono due.
1: O questa di qua o questa di là, che è uguale.
0: Esatto.
1: Se tu esprimi una terza opinione di fantasia, non sei legittimato.
0: Non ci si capisce
1: più. Io non ti riconosco.
0: Certo.
1: Tu non è che puoi dire le tue idee
0: certo.
1: Se le tue idee non sono state elette.
0: E chi
1: se
0: sei?
1: Tu
0: certo.
1: Non puoi rappresentare te stesso se non ti sei candidato, non ti sei votato.
0: Devi votarti,
1: e non
0: certo,
1: hai vinto
0: certo.
1: Le elezioni.
0: Esatto.
1: Ti stai zitto. Questo è il,
0: cioè,
1: questa
0: tu...
1: è la lezione della democrazia.
2: Oh yeah, una delle tante storie.

La frequenza non si tocca. Giù le mani dalla frequenza. Radio Ciroma.

Ma guardi, che si sia voltata pagina ci credo poco. Nel 68 molti giovani meridionali, malgrado che non amassero le fabbriche, tuttavia potevano tranquillamente entrare in fabbrica perché c'era una domanda di lavoro. No, ora invece siamo in una condizione in cui i giovani hanno più difficoltà a cercare lavoro. In fondo il paradosso è che alcuni dei giovani che protestano in questi mesi chiedono di riavere lo stesso lavoro un po' merdique, direbbero i francesi, che prima rifiutavano. La differenza col 68, secondo me, è indicata da queste condizioni di partenza. Nel 68 c'era un mercato del lavoro che funzionava, l'Italia era in espansione a ritmi anche significativi, e però la gente non voleva quella ricchezza.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 17 e 42 minuti.
1: Senza idea.

0: È doloroso che una madre debba pronunciare parole che condannano il proprio figlio, ma non posso permettere che loro mi credano capace di commettere un assassinio. Ora lo rinchiuderanno come avrei dovuto fare io quando era bambino. È sempre stato cattivo e ora aveva intenzione di dire che ero stata io ad uccidere quelle ragazze e quell'uomo. Come se io potessi fare un'altra cosa all'infuori di star seduta immobile e guardar fisso come uno di quei suoi uccellacci impagliati. Loro sanno che io non posso alzare neppure un dito e non mi muoverò. Me ne starò seduta qui tranquilla nel caso che loro sospettassero di me. Probabilmente ora mi stanno sorvegliando. Beh, lasciamoli fare. Farò vedere loro che specie di persona sono. Non scaccerò nemmeno quella mosca. Spero che mi stiano osservando. Così vedranno, vedranno e sapranno e diranno tutti. Ma se lei non farebbe male neppure ad una mosca.
1: Chi se ne frega?
2: Ma che cazzo ce ne frega a noi?

Un saluto a tutti i radioascoltatori, che è una parola molto bella, perché i radioascoltatori sono quelli che ascoltano la radio, e anche io sono sempre di più, perché mentre si ascolta la radio sogna. Il fatto di poter ascoltare e sognare è una componente estremamente seducente. Mi trovo molte volte a ascoltare la radio e a sognare, a immaginarmi la gente che parla, i mondi di cui parlano, e credo che sia una cosa che dovremmo fare sempre di più.

0: Ciao belli, come stai? Io sono Baba Sissoko, io sento sempre Radio Chiroma, Afro Calabres, vamos!
1: Sisters, how y'all feel? Brothers, y'all alright? Hey, see how y'all groove today.

Finché i musicisti non scendono dal taxi, finché i poeti servono ai tavoli, finché gli uomini migliori lavorano al soldo di quelli peggiori, la strada corre dritta verso l'apocalisse.

Vittore, sei bravo a rimanere qui, paghi il pizzo ai cravattari che si appoggiano ai clan, che votano i consiglieri regionali, che ridacchiano alle tue spalle scorreggiando soldi che non arriveranno mai. E poi ci dicono che siamo da terzo mondo.

0: All'orologio atomico di Radio Cirome sono le ore 18 e 38 minuti.
1: Con Giovanni Della Casa, autore del Galateo, la lirica del Cinquecento esprime le sue note più profonde.
2: O sonno, o della queta, umida, ombrosa notte, placido figlio, o de mortali egri conforto, oblio dolce de mali si gravi, onda è la vita aspra e noiosa. Soccorri al core omai, che langue e posa non ave, e queste membra stanche e frali solleva. A me ben vola o sonno, e l'ali tue brune sovra me distendi, e posa. Ov'è il silenzio che il difugge, che il lume? E i lievi sogni che con non secure vestigia di seguirti han per costume? Lasso che in van te chiamo, e queste oscure gelide ombre in van lusingo, o piume d'asprezza colme, o notti acerbe e dure.

heaven. Heaven. Heaven.

0: Heaven. Heaven.
1: Heaven. Heaven.

Earth. Hell. Hell. Hell.

0: Immagina un quadro appeso alla parete di casa tua. Qualcuno, di notte, aggiunge piccoli dettagli. Rimuove un piccolo albero. Aggiunge una figura sullo sfondo. Cambia un colore.
1: Quando guardi il quadro, lo riconosci, ma senti che qualcosa è diverso. È lo stesso quadro. Eppure non lo è più.
0: Il Dizionario del Terrore, lezione 82. Istituto di Obbedienza Animale.

Buonasera a tutti, sono il canale della Magliana. Volevo sostenere Radio Ciroma 105.7 perché pure io quando faccio i miei lavoretti la metto a tutto volume.

0: under the rug.
1: My friends are all dead.
2: Sei all'ascolto di Radio Ciroma.
3: Radio Ciroma
2: te le suona. www.ciroma.org.
3: Radio Ciroma 105. Punto 7.
2: Rumori nell'etere cittadino. Feel the groove. Coming up Ciroma vibes. www.ciroma.org.

le streghe, quelle con la scopa e la faccia scura, scura. Non ti impressionare per le pire, legna fiammeggiante che mantiene la cottura, verbo che rinnega la parola, frutto che si imbuccia nelle trame di una roccia, carne che si nega alla ragione come un aquilone.

0: Io no, non ho visto.
1: Pensa che mi hanno dato lo stesso cocktail che avevo preso prima al banco. Pensa che radio.
0: Grazie, voglio.
1: Volevamo fare i complimenti a Radio C Roma per l'organizzazione.

finding a way out of nothing. I see you surviving.

0: all'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 20 e 39 minuti.
1: Radio Ciroma,
2: aspirina a tavoletta,
1: che si chiama giù fresco.

Abolire leggi, norme, relazioni di dominio e rivendicare reddito, libertà, mezzi per costruire nuove forme, autonome, altre, di esistenza sociale. Radio Ciroma 105.7.

0: Madonna, Madonna. Mattia, visto come nevica? Parano piume. Mamma mia, mamma mia.
1: You think you know me?

Siete all'ascolto di Radio Cerume. Ma no, no, volevo dire Radio Cirotto. No, no, volevo dire Radio Cirogeno. Ma no, siete all'ascolto di Radio Ciroma 105.7. www.ciroma.org.

Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 27 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 47%.

0: Sai cos'è un piumino?
1: Una trapunta.
0: Una coperta. Solo una coperta. Perché due come te e me sanno cos'è un piumino? È essenziale alla nostra sopravvivenza, nel senso cacciatore e raccoglitore? No. Allora cosa siamo?
1: Siamo consumatori.
0: Esatto, siamo consumatori. Siamo i sottoprodotti di uno stile di vita che ci ossessiona. Omicidi, crimini, povertà, queste cose non mi spaventano. Quello che mi spaventa sono le celebrità sulle riviste, la televisione con 500 canali, il nome d'un tizio sulle mie mutande, i farmaci per capelli, il Viagra.
1: L'arredatrice...
0: Poche calorie.
1: Martha Stewart.
0: Fanculo Martha Stewart. Martha sta lucidando le maniglie sul Titanic, va tutto a fondo, bello. Perciò vaffanculo, tu e il tuo divanetto a strisce verdi Oma Shab della String. Io dico, non essere mai completo, io dico, smettila di essere perfetto. Io dico, dai, evolviamoci, le cose vadano come devono andare.

0: Forse potrei sbagliarmi. Forse è una terribile tragedia.
1: No, no, sono solo oggetti. Non è una tragedia.
0: Beh,
1: ma...
0: hai perso un sacco di soluzioni versatili per il vivere moderno, amico.
1: Cazzo, hai ragione. No, non fumo. Sì, e poi la mia assicurazione coprirà tutto. Perciò. Che c'è?
0: Le cose che possiedi, alla fine ti possiedono. Fa come vuoi, bello.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 21 e 41 minuti.
1: Era un raduno motivazionale con diverse migliaia di persone. In ognuno di loro si leggeva il desiderio di fare strada, di avere successo, di sopraffare gli altri. Ad un certo punto l'immagine proiettata sullo schermo del cinema si bloccò e iniziò a lampeggiare. Molti provarono disagio, altri restarono increduli, in attesa che succedesse qualcosa. Mentre mi incamminavo verso l'ascensore, fui avvicinato da un uomo di piacevole aspetto, che mi disse:
2: «Io so qual è il significato di quello che è successo.
3: Istituto di obbedienza animale. Vedere per credere».

0: sa, sa. Prova uno, prova. Qui Radio Alice.
1: Sono Antonio. Vi volevo dire a tutti che anche i carabinieri devono lavorare di meno.

mail di contatto chioma@ciroma.org. Cosa avevi capito? Per info e suggerimenti www.ciroma.org.

Le voci libere, io le riconosco. Tacciono mentre tutti parlano, sussurrano mentre tutti strillano, urlano quando intorno è il silenzio. Gli uomini liberi, io li riconosco. Mentre tutti balbettano, anche volendo, non posso. Loro ti guardano dritto negli occhi e scandiscono piano, anche potendo, non voglio.

0: Radio Siroma.
1: Radio Siroma. 105.7 FM.
2: Radio Siroma. 105.7 FM.
3: Radio Siroma. 105.7 FM.
4: E che ne ci è rimasto, quella bella.

0: Che lavoro? Me l'ero dimenticato. Che lavoro fai?
1: Beh, mi interesso di molte cose. Cinema, teatro, fotografia, musica, leggo.
0: Concretamente?
1: Non so cosa vuoi dire.
0: Non sai, cioè, che lavoro fai?
1: Nulla di preciso.
0: Beh, come campi?
1: Ma te l'ho detto, giro, vedo gente, mi muovo, conosco, faccio delle cose.
0: E l'affitto?
1: Vivo con mio fratello e non lo pago.
0: Vabbè, dico i vestiti.
1: Un amico per esempio che va a Londra, gli dico di portarmi delle cose, degli abiti.
0: Vabbè, il mangiare.
1: Mi ospitano molto spesso. Yes.
0: Se, beh, questa sigaretta qui.
1: Beh, ho incontrato un amico stamattina e mi ha dato due pacchetti di questo.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 22 e 41 minuti.
1: Mbuto! Chi ha inventato il primo mbuto? Chi ha usato il primo mbuto per travasare l'acqua? Come faceva il primo mbuto? Si servivano di uno solo o più due o più mbuti? Mbuto su Reeducational Channel. Cultura, arte, scienza, genetica e misteri dello spazio. La grande storia. Cultura, l'ho già detta. Arte, l'ho già detta. Lo sapevate? Sapevatelo su Reeducational Channel. Corre come una lucertola. Si arrampica come una lucertola. Si comporta come una lucertola. Chi è? È la lucertola. Scoprila con Reeducational Channel. Lo sapevate? Un gigantesco femore di brontosauro è stato rinvenuto in Antartide. Mi posso solo immaginare dove è stata rinvenuta l'altra gamba. Spaccate spettacolari su Reeducational Channel. Mbuto! Ritorna la nostra grande inchiesta scientifica su Mbuto. Chi ha scoperto un primo Mbuto? Quanto costava un Mbuto? Il prezzo se lo mettono dentro un Mbuto? Quando poi travasava, il prezzo se ne andava giù nella bottiglia. Allora lo mettono fuori dall'imbuto. Mbuti ritorna su Reeducational Channel.

0: Non vorremmo doverci ritrovare nella circostanza in cui...
1: Radio Ciroma.
2: Avvissami i faca.

0: E welcome back on air, sempre sulle frequenze magiche, 105 più un punto e un set, ovvero Radio Roma FM, sempre qui, 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie.
1: Blocca la frequenza.
0: Blocca la frequenza, sempre la blocca.
1: Mita ciovina,
0: Villola. Blocca la lì.

0: protegge i campi dalla grandine e dagli insetti nocivi. Risolve tutti i problemi in Africa e altrove. Ma il costo di questa missione sarà molto alto.
1: Bullgate è il nuovo videogioco sviluppato dai creativi dell'Istituto di Obbedienza Animale.
0: Istituto di Obbedienza Animale. Credi. Gioca. Impara.

0: Pera?
1: No, grazie.
0: Figo?
1: No, no, no.
0: Meloni?
1: No, arrassosia.
2: Radio Ciroma.
3: Fragola. Fragola.

All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 23 e 40 minuti.

0: Sintonizzati su Ciroma. Sposta la manopola del tuo apparecchio radio su modulazione di frequenza 105.7 MHz.
1: Old school.

c'era un uomo inchiacciato finora un lampione. Un lampione in cui peso s'aveva ferriato e dava luce nei vitrari una finestra, una luce giarna.

Rarare la finestra? Occhi. Occhi come su un miriano e avessero voluto vedere.

si muove la luce come un respiro e assieme a luci si muovevano gli occhi. Era come quando al cinema all'arena occhi si viriano muovirsi o vento. Vascia era luce e ancora scendia e sculava l'uomo che via non chiaccato un fil di scuola cavagnava a strada. E c'erano finestre, come se posture fuori servissero a tagliare rintra.

Salieri rinja. Rinja. Come finisce nei casi vacanti. Meschino come annaculiava. Come annaculiava. Come gli era anche a cari. Chissà ciò che vi ha fatto. Chissà. Chissà ciò che vi ha fatto.

Gene Corona.

0: i sorrisi delle hostess negli aeroporti abbandonati, gli antisemiti in stato confusionale, i turisti israeliani tristi a Ibiza. Questo è un mondo fuori controllo, ma puoi ritornare nell'unico luogo dove puoi essere felice.
1: Acquista oggi stesso le pillole gialle dell'Istituto di Obbedienza Animale.
2: Istituto di Obbedienza Animale. Credere, obbedire.

0: All'orologio atomico di Radio Girona è mezzanotte e 40 minuti.
1: Some go on air dall'ora sui 105.7 e Cosenza, subsequent air programma number one. Yeah.

propositi di oggetti utili e versatili, prima di iniziare col taglio e cuci solito, vorrei farvi presente che la forbice prevale indisputabilmente sulla carta. E poi che non ci si rende conto di quanto sia bello viaggiare finché non si torna a casa e si posa finalmente la testa sul proprio cuscino.

0: Avertiamo i clienti che una signora nostra cliente ha smarrito le scarpe e le mutande. Preghiamo chi le avesse ritrovate di volerle recapitare al banco informazioni.
1: Radio Ciroma, al servizio del consumatore.
2: Get me money every day, like a junkie need heroin, you know what I'm saying? And I'm a junkie, and that's my fix, money, you know what I'm saying? I need it every day, every day.

Noi diciamo che la patria siamo noi! La patria siamo noi! La patria è il popolo! E questo popolo non combatterà mai contro il glorioso paese del socialismo, che porterà al nostro proletariato oppresso la libertà e la giustizia!

God beholds. Wait a minute. Lord, behold.

C'è Ciroma in città? C'è? Ma in FM o in streaming? 105.7 te, cucù, chi n'è? Ciroma, www.ciroma.org o punto info. Capusa cosa io l'hai mai capita di su punto info? Comunque, Ciroma! Rumore nell'Eternit cittadino. Ma gli abitanti di Ciroma, come si chiamano? Ciromanisti? Ciromari? Cirotali? Ah sì, ciromisti, misti, no? E cioè, miscati, fusi, ciuati, giotati, sì. Comunque, Ciroma! Potere alla città, potenza al cittadino. Ma quale potenza? Cosenza! 25 anni di Ciroma a Cosenza. 25 anni di burdello, di casino, di sciuscio. Di Ciroma, appunto. Una parola che spiega tutto. Chi una volta non si è detto almeno una volta ciromista? Parecchi. Ma pochi fine hanno fatto? Dici che certi si sono ritirati. Sì, ritirati. Cioè, no, alla certosa di Serra San Bruno, sì. Sono diventati ciromistici. Comunque, Arafino, sai che ti dico? Auguri, Ciroma. Lunga vita. Mani in barriera e lunga vita. Ciroma! Rumore nell'Eternit cittadino.

0: Kathy?
1: Yes, Hollywood?
0: I do, do, do, do.
1: Lisa Barbies.
0: Come?
1: Ah, Boderick e Malombrando non vengono più.
0: Perché?
1: Ah, Boderick se n'è andato con Dargia nella giungla.
0: E Malombrando?
1: Because? Ah, because sei Grasset 240 kg non andrà più da Jumbo Jet?
0: Va bene, ma non è carino questo, madame, glielo dica a Lisa Brando.
1: Aveva firmato un contratto?
0: Signor Salci è molto arrabbiato, sa?
1: Poi lui, con signor Salci in Italia, non lavora più.
0: Come ha detto Brando?
1: Ah, ringrazia.
0: Va bene, ok, ok.
1: E travolta?
0: Ah, non si sa se viene.
1: E cosa ne va a dire non si sa? Mi scusi tanto, signorina. No, io grido perché... Viene o non viene?
0: Vabbè, vengono o vengono, me ne frega niente. Anzi, io manco lo volevo nel film mio.
1: Sì, sì, glielo dica la papella papella a questo signore travolta, che a me manco mi piace,
0: sì.
1: Perché deve essere pure uno malaticcio e mezzo pazzo. Che ogni sabato sera si imbrieca e poi gli viene la febbre. Lasci perdere, non fa niente. Anzi, sai che cosa ci diciamo noi, italiani, a questi lidi che non vogliono venire qua?
0: Sì.
1: Go to die kill. Andate a morire a Marseille.

0: Ya ver.
1: Aa, truce baldazzi e mosso cazzi chiave. Ti disso live, cazzo. Aa, chiave, non conti un cazzo. Io c'ho odio, io c'ho...

0: Ciao Mirko, questa è Pippo, Radio Cinema 105.7 in diretta, Mirko Chiave, i nostri scherzi. Ciao Mirko, come stai?
1: Forse aspetta che ti metto Moretto.
0: Attenzione, sta malissimo il nostro rapper preferito. Un saluto
1: alla
0: nuova. Lo so, perché io sono un caratterista e tu lo sai.

Il tuo bimbo è stanco dei soliti giochi? Comprigli Giustizia Infinita 2 e vedrai. Giustizia Infinita 2 ha regole più semplici. Potrai divertirti con le truppe speciali, i bombardieri, i profughi e un petardo gigante per gli effetti collaterali che può essere utilizzato dopo soli 10 minuti dall'inizio del gioco. Dagli stessi creatori di Petrolio, Giustizia Infinita 2, un gioco Ecstasy International.

Tommaso fu l'incontro centrale della mia adolescenza, come Brian Eno per gli U2 e Berzot per la nazionale. Gloria e infamia lo ebbero come centro propulsore. Con lui mi avventuravo in un mondo sconosciuto di persone e cose che non c'entravano nulla con le abitudini di quartiere, le amicizie del palazzo, i pomeriggi a studiare nelle alimentari della mamma di Mirko. Nei primi mesi della nostra amicizia mi ricordo un gran casino di pasti saltati. Tiena Man, il comandante Marcos, Malcolm X, Mandela e il movimento della Pantera, Zhang Yimou, Peter Jackson, Tondelli e Thomas Bernas, Bronze, Kurt Cobain, baci dati e ricevuti, nuove posse, puzzo di piedi e rientri a casa all'alba con la testa rintronata.

0: Pronto? Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Buonasera, mi dica.
0: Lei mi ha chiamato.
1: Ma lei chi è, scusi?
0: No, tu dimmi chi sei.
1: Stai a Radio Roma.
0: Davvero?